0: Che mi ciaccia, mi corre, mi leva, mi rema, mi pelle, mi piena e mi ignora.
1: Dammi back, io sto insicuro.
0: Hai ganato questa con la gallo?
1: Dammi back, io sto